0: The Top List. Votoni tani në Top Awards Pick Top Fish Channel Pick TV.
1: Se sei della vela, siamo cresciuti insieme. Io ci sono sempre per te. Siamo
2: tanto hate, non sei di pucca. Tanto hate, non sei di pucca. Sei di pucca, non sei di pucca.
1: Io ci sono sempre per te.